0: Sono la Iola.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelo.
0: Não, a princesa, gente.
3: R de Rafar. RFM.